Sentirem ara el vals Caprici per a clarinet i pianoforte, Le tombeau de Ravel, obra d'Arthur Benjamin composta l'any 1958. Ens acompanyen Una Cardona, clarinet, i Timothy Lissimore, pianoforte.